0: Pasón tan corto. Radio con vos, continúa.
1: A esta hora, la radio viaja con vos.
2: Caminamos un rato por las callecitas y vamos por unas pastas.
3: Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata.
2: Podemos cruzar el Tevere.
3: Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata.
2: Passear por Villa Borghese.
3: Sono andato sempre dritto come un treno.
2: O por las termas de Caracalla.
3: Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero.
2: Roma eterna.